0: Lucas in front of Gattuccile.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Maestro Steven Mercurio.